Igunogun gba geruru geruru akalamagbo nda bage bage. Gbigbo ntaja kikon tagbo di dereba ini koni ba wong kiti e ni mea mea.